0: to the mountain to pray by himself.
1: Lontani dalla riva, però,
0: once away from the shore,
1: in balia del
0: the disciples find themselves
1: ad avanzare,
0: at the mercy of the wind
1: dopo
0: and struggle to make
1: di
0: headway.
1: Successo, in cui erano stati I protagonisti
0: after a successful
1: di un segno
0: experience
1: prodigioso,
0: in which they had been the protagonists
1: ora
0: of a miraculous sign, they now find themselves helpless and frightened
1: delle onde
0: in the face
1: del
0: of the
1: vento
0: threat
1: contrario.
0: Of the waves and the headwind.
1: Sul finire della notte, Gesù va
0: as the night
1: loro
0: was drawing to a close,
1: sulle acque agitate,
0: Jesus came toward them across the choppy waters, and they,
1: fantasma,
0: terrified, mistook
1: ma
0: him for
1: dice
0: a ghost.
1: Loro,
0: but he said to them,
1: sono io.
0: Take heart,
1: non
0: it is
1: abbiate
0: I.
1: Paura.
0: Do not be afraid.
1: La presenza del Signore
0: the Lord's
1: cambia
0: presence
1: tutto.
0: Changes everything.
1: Pietro addirittura riesce
0: Peter
1: a fare
0: even
1: alcuni
0: manages
1: passi
0: to take
1: sopra
0: a few
1: le onde
0: steps
1: verso
0: across
1: di lui.
0: The waves toward him.
1: Poi si spaventa,
0: but then,
1: affonda,
0: losing his
1: e
0: nerve,
1: lo salva.
0: He begins to sink. And Jesus
1: quando
0: saves
1: poi
0: him.
1: Il maestro sale sulla barca,
0: when the master
1: la tempesta
0: then steps
1: si
0: into
1: calma.
0: The boat, the storm subsides,
1: e allora scorga spontanea dal cuore dei discepoli, la professione di fede
0: out of the
1: davvero,
0: disciples' hearts. Truly,
1: di Dio.
0: You are the Son of God.
1: Per giungere a questo, non è bastato loro aver assistito a un miracolo.
0: To get to this point,
1: né
0: it
1: aver
0: was
1: avuto
0: not enough for them simply to have witnessed a miracle, nor to
1: hanno
0: have succeeded in the eyes of the people.
1: Attraverso l'esperienza
0: indeed,
1: della loro
0: they had
1: debolezza,
0: to experience their own weaknesses
1: riconoscere
0: and
1: la presenza
0: within it
1: di Dio.
0: The presence of God.
1: Solo così hanno potuto
0: only this
1: aprire
0: experience
1: gli occhi
0: could have opened their eyes and hearts
1: alla sua vicinanza,
0: to God's closeness,
1: ritrovando pace
0: finding
1: anche
0: peace
1: in mezzo alla
0: even
1: tempesta.
0: In the midst of the storm.
1: Un giorno, tempo dopo,
0: sometime
1: Gesù
0: later,
1: dirà loro,
0: Jesus would say to them,
1: se avrete fede e
0: if
1: non
0: you have faith and do not
1: se
0: doubt,
1: direte a questo monte,
0: if you say to this
1: levati,
0: mountain,
1: e gettati
0: be lifted
1: nel mare,
0: and thrown into the sea,
1: avverrà.
0: It will be done.
1: E proprio questo essi hanno
0: this
1: sperimentato
0: is similar
1: sul
0: to
1: lago,
0: what they experienced on the lake.
1: La pace di Cristo,
0: the peace
1: era
0: of Christ,
1: stato sul monte a pregare,
0: who had been on
1: li ha raggiunti
0: the mountain
1: in mezzo
0: praying,
1: alla furia delle acque.
0: Reached them in the midst of the raging
1: questo
0: waters.
1: Miracolo allora ci insegna una cosa importante. Prima di tutto a non esaltarci davanti al successo.
0: This miracle then teaches
1: e a non
0: us something important.
1: Mai di noi stessi.
0: First, not to get carried away by success,
1: stesso,
0: and never to be presumptuous.
1: Neanche
0: at
1: nei
0: the
1: momenti
0: same time,
1: di buio,
0: not to despair,
1: ci sentiamo
0: even in moments of darkness.
1: Davanti
0: when we
1: ai
0: feel
1: problemi,
0: powerless in the face,
1: e nonostante
0: in the face
1: I nostri sforzi,
0: of problems,
1: ci
0: and
1: sembra di
0: despite
1: andare
0: our efforts,
1: più indietro che avanti.
0: It seems as though we are going backwards
1: in
0: rather than forwards.
1: Gesù non ci abbandona.
0: Whatever the circumstances,
1: e se lo accogliamo
0: Jesus does not
1: nella
0: abandon us.
1: Della nostra vita,
0: and if we humbly
1: preghiera,
0: welcome him into the boat of our lives,
1: con
0: through prayer,
1: della sua parola,
0: the sacraments,
1: in lui
0: and listening
1: troveremo
0: to his word,
1: la pace. Troveremo
0: in him,
1: luce
0: we will find
1: e forza
0: peace,
1: per il
0: light,
1: nostro cammino.
0: And strength for our journey.
1: Ci aiuti Maria a
0: May
1: vivere
0: Mary,
1: così,
0: who was
1: con abbandono
0: proclaimed
1: fiducioso
0: blessed for her
1: in
0: faith,
1: Dio, lei che fu proclamata beata per la
0: help
1: sua
0: us
1: fede.
0: To live in a trusting surrender to
1: Angelus
0: God.
1: Domini nunciavit Mariae.
2: E concepi de Spiritu Sancto.
1: Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
2: Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
1: Ecce ancilla Domini.
2: Fiat mi secundum verbum tuum.
1: Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
2: Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
1: Et verbum caro factum est.
2: Et habitavit in nobis.
1: Ave Maria, piena di gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
2: Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
1: Ora pro nobis, Sancta Dei Genetrix.
2: Udigni officiamur promissionibus Christi.
1: Oremus. Gratiam tuam, quesumus Domine, mentibus nostris infunde, ut qui angelo nunciante, Christi Filii Tui, incarnationum coniovimus, per

0: passionem meius et crucem, ad resurrectionis gloriam perducamur, per Christum Dominum nostrum.
1: Amen. Amen.
0: Gloria Patri, et Filio, et Spiritui Sancto,
2: sicut erat in principio, et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen.
0: Gloria Patri, et Filio, et Spiritui Sancto,
2: sicut erat in principio, et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen.
0: Gloria Patri, et Filio, et Spiritui Sancto,
2: sicut erat in principio, et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen.
0: Pro fidelibus defunctis, requiem aeternam dona eis Domine,
2: et lux perpetua luceat eis,
0: requiescant in pace.
1: Amen.
0: Dominus vobiscum,
2: et cum spiritu tuo,
0: sit nomen Domini benedictum,
2: ex nunc et usque in saeculum,
0: adiutorium nostrum in nomine Domini,
2: qui fecit caelum et terram.
0: Benedicat vos, omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus.
1: Amen.
3: That was Pope Leo's apostolic blessing, which went out to all of you listening live. And we'll now see if the Pope has any remarks to follow the Angelus.
0: Cari fratelli e sorelle,
3: dear brothers and sisters,
0: I continue to follow with concern the tragic situation in Sudan, especially in the city of El Boeid. In expressing my spiritual closeness to all the people of the nation, I renew my appeal to those in authority to guarantee humanitarian corridors for the civilian population. At the same time, I urge the international community to support efforts aimed at bringing about an immediate ceasefire. Let us pray that the Lord may sustain those who are suffering, convert the hearts of those who sow violence, and grant the long-awaited peace.
4: Continuano a giungere notizie dolorose di persone innocenti uccise, ferite in Ucraina e in Russia.
3: Tragici episodi
4: si susseguono.
3: Tragic incidents are occurring one after another. Indeed, they are multiplying, resulting in an ever-increasing number of civilian casualties, including children. My thoughts are with the families of the victims, the wounded, and all those suffering as a result of the ongoing conflict. In the face of so much suffering, I renew my heartfelt appeal for respect for international humanitarian law and for both sides to cease attacks targeting civilians. War only breeds war only breeds more war and causes immense suffering. It is time to stop this spiral of violence and make way for diplomacy and dialogue to pave the way for peace.
0: Do il benvenuto a tutti voi, romani e pellegrini di diversi paesi.
3: And now Pope Leo is greeting the various groups here from Rome and from further abroad.
0: Saluto in particolare I giovani della comunità Santa Maria Maddalena della diocesi di Milano,
3: the groups being welcomed,
0: che hanno percorso la via francigena da Siena a Roma, come pure gli scout di Enna che hanno fatto il loro campo sui colli romani.
3: So that's a group of scouts.
0: I giovani di Pernumia, diocesi di Padova.
3: From Tuscany to Rome.
0: La presenza di tanti gruppi giovanili che scelgono di impegnare alcuni giorni di vacanza in attività formative e di amicizia è un segno di speranza, come lo è stato l'evento dei giovani francescani che ho avuto la gioia di incontrare giovedì scorso ad Assisi.
3: He's saying he met with some young people in Assisi as well recently.
0: A tutti voi, ragazzi e ragazze che mi ascoltate, desidero ricordare che in questi giorni il calendario liturgico propone alcune stupende figure di santi e sante che vi invito a conoscere meglio. Ieri il grande San Domenico.

era un nemico invisibile, non lo vedevi, era attorno a te, poteva capitarti qualsiasi cosa, non ci si parlava uno di fronte all'altro, non ci si toccava, niente pace in chiesa, niente distanti uno dall'altro. C'era una paura del contagio incredibile.

0: Il Santo Padre da ora inizia l'udienza generale, introducendola con il segno della croce e il saluto liturgico. Disponiamoci ad accogliere la sua parola e a ricevere la sua benedizione.
1: Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
2: Amen.
1: La pace sia con voi.
0: Dal libro dell'Apocalisse di San Giovanni Apostolo.
3: And now we will hear a reading for today taken from the Book of Revelations in different languages.
0: Ci ha liberati dai nostri peccati con il suo sangue, che ha fatto di noi un regno, sacerdoti per il suo Dio e Padre. A Lui la gloria e la potenza nei secoli dei secoli. Amen. Ecco, viene con le nubi e ogni occhio lo vedrà, anche quelli che lo trafissero. E per lui tutte le tribù della terra si batteranno il petto. Sì, amen. Dice il Signore Dio, io sono l'Alfa e l'Omega, colui che è, che era e che viene, l'Onnipotente. Parola di Dio.
4: Du livre de l'Apocalypse de Saint Jean. À lui qui nous aime, qui nous a délivrés de nos péchés par son sang, qui a fait de nous un royaume et des prêtres pour son Dieu et Père, à lui la gloire et la souveraineté pour les siècles des siècles. Amen. Voici qu'il vient avec les nuées, tout œil le verra, ils le verront ceux qui l'ont transpercé et sur lui se lamenteront toutes les tribus de la terre. Oui, amen. Moi, je suis l'Alpha et l'Oméga, dit le Seigneur Dieu, celui qui est, qui était et qui vient, le souverain de l'univers. Parole du Seigneur.